ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferro. A quel tempo io